ut costi chietri di elen, se vuoi massa bene lenta, an vil hon opinut lascheran, da cultus e on hanen riemuian. Lo laschi poi cana purre san, han lio in taiti cosche, o se pan birtai a tuo foilan, se casteli halta cosche, e pato a lüti di